0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: È l'una e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Mille novecento novantuno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Alla vigilia del 4 luglio il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Quest'oggi sono sola, manderò tutte macumbe al nostro Alo che mi ha abbandonata. No, scherzo, non è vero. Anche perché in realtà non sarò sola nell'arco della puntata. Come sempre accade di sabato, andiamo a ripescare i momenti salienti dell'intera settimana. Quindi anche se il nostro Alo non è qui con noi fisicamente, è sempre nel nostro cuoricino e ci tocca sopportarlo pure oggi. Tra poco con le sue fandonie a riguardo della storia mai raccontata. Scherzo ovviamente, se mi sentisse si arrabbierebbe. La storia mai raccontata, solo lui ha le fonti che ha, quindi documenti segreti che ci raccontano delle cose che sui libri di storia non esistevano, cioè, o meglio, non ci sono state tramandate. La storia di oggi ci porta a Mozart e al fatto che lui fosse uno yes man, aveva qualche difficoltà a dire di no.
1: Radio Kalima,

0: Cominciamo con la storia mai raccontata, cari amici del Comedy Radio Show. Documenti incredibili che solo il nostro Alo ha.
1: Abbiamo, sì, sono segreti che mi hanno scelto me nel mondo, perché parliamo di mondo, non parliamo di
0: nell'universo, se
1: Italia, così, cos'è l'Italia se possiamo ambire al mondo. E quindi questa fonte mi ha scelto per oggi, ad esempio, raccontarvi che tutti conoscono Mozart. Insomma, Mozart è quindi lo conosco, tutti lo conosciamo.
0: Bisogna finirla, se no rimane.
1: Aspetta, se non è Mozart, è Bach, si scopre. Comunque tutti conoscono Mozart come prodigio, compositore rivoluzionario anche. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non sapeva dire di no a nessuno. Era il re del "certo, vengo", il principe del "ma sì, lo faccio io", il santo patrono del "due minuti e arrivo",
0: uno yes man,
1: esatto, ante litteram, si può dire, sì, sparo latini,
0: ma sì,
1: tanto è martedì. Mozart veniva invitato ovunque.
0: Sparo latini, non so perché ti ho immaginato con un bazooka che spara persone,
1: boom,
0: latine,
1: persone latine, così, ma latinoamericane, che sono le cinque la tum. A proposito di musica, quindi Mozart, lui veniva invitato ovunque e lui accettava tutto, quindi prove d'orchestra alle 7 del mattino, colazione con un barone alle 8 del mattino, duello musicale alle 9, cioè se c'erano questi duelli tra
0: mi
1: direttori.
0: Sta venendo il dubbio che io sia una, come si dice, che Mozart sia un mio avo.
1: Per la FOMO,
0: sì,
1: per la FOMO,
0: sì,
1: e l'impossibilità, sì, a dire di no, ecco, benvenuti nel club. Poi ad esempio, che ne so, insegnare clavicembalo a un bambino che non voleva imparare, che penso debba essere una roba incredibile. Scrivere un minuetto per una contessa che non sapeva cos'era un minuetto. Cenare con qualcuno che conosceva, un amico di un amico di suo padre. Mozart diceva sempre di sì e poi correva come un matto. Un giorno gli chiedono: "Maestro, può comporre un pezzo per il mio matrimonio? È tra 3 giorni Mozart, sudato, con 3 parrucche in mano, risponde: "Certo, figurati, facilissimo". Poi si gira verso il suo assistente e sussurra: "Che cos'è un matrimonio?". E Mozart aveva sviluppato una tecnica per sopravvivere, vedi? Visto che lo raccontiamo di martedì, anche lui sopravviveva. E scriveva mentre faceva altro, quindi composizioni mentre camminava, arie mentre mangiava, ma arie quelle scritte, non le puzzette.
0: No, okay.
1: Sinfonie.
0: No, perché quando mangi può succedere.
1: Può succedere. Noi
0: quando
1: che non siamo maestri,
0: tanto,
1: facciamo le puzzette, lui faceva le arie. Sinfonie mentre parlava, concerti mentre si scusava per essere in ritardo. Una volta ha scritto un pezzo intero mentre cercava di evitare un invito a una merenda aristocratica. Colpo di scena, attenzione.
0: Colpo di scena.
1: Un giorno decide di dire finalmente un no. Si prepara,
0: mamma,
1: respira,
0: mia,
1: si concentra. Immaginatelo, no? Mozart con la parrucca bianca. Gli chiedono: "Maestro, può venire a una piccola festa stasera?". Mozart risponde: "No". Silenzio, tutti lo guardano. Poi aggiunge: "Scherzo, certo che vengo". Era più forte di lui. E quindi ricordate, se Mozart, genio assoluto, non sapeva dire di no, voi potete stare tranquilli quando accettate un aperitivo che non volevate fare. È storia della musica.
0: Non sono d'accordo. No, no, bisogna dire no.
1: Ale,
0: sentite che pubblico.
1: Dopo andiamo a fare un aperitivo?
0: No.

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no. Ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: non
1: vi chiediamo,
0: ci riuscirò, ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire al Comedy?
0: No,
1: bravi.
0: Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive: dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì,
0: vedi,
1: certo, tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive: ho detto sì, certo, a tre inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in tre posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: e questo poi,
0: Giulia,
1: questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu l'hai.
0: Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive: io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica.
0: A volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. L'Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco alle 19, Paraguay, Francia alle 23. È tutto, a più tardi.

0: E proseguiamo con la puntata, sempre con il best of della settimana. Andiamo a ripescare quel momento, se non sbaglio era lunedì, sì, proprio inizio settimana, in cui vi ho raccontato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi ho portato al cinema. Siamo stati in Svizzera, dove accade qualcosa appunto che secondo me è assurdo, perché non riusciamo a staccarci dagli schermi nemmeno per due minuti quando ci scappa la pipì al cinema, per esempio. Quindi in Svizzera, nei cinema un po' altolocati, si sono inventati lo schermo nel pavimento del water, praticamente del bagno, così almeno non ci perdiamo neanche un minuto di film.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.

0: ovvero la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo? Il film al bagno. Cioè, aspetta, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
1: Sì.
0: Ok, siamo in Svizzera.
1: Sì.
0: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
1: come
0: pausa.
1: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
0: Veramente?
1: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Sì.
1: Che me la stavo facendo sotto.
0: Sì.
1: Però stava finendo il film.
0: Ti ringrazio per questo dettaglio.
1: No, voglio condividere. Hai visto che tu mi parli di questo? Me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
0: E te la sei fatta addosso?
1: Quasi. Meno male che il bagno era vicino e
0: allora,
1: era svolto libero.
0: Allora, se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento, perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento dei cessi, si può dire, dei bagni,
1: dei
0: servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno, e quindi non ti perdi niente, nemmeno
1: bello, beh, è una bella idea. Bravi svizzeri.
0: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno
1: bisognerebbe capire se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
0: Comunque l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente. Sì. Parliamo di cinema importanti, dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove,
1: ma perché esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa a Svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
0: Ma può darsi.
1: Non
0: però
1: lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano anche le lenzuola.
1: Sì, sì.
0: Ma io dico no, ma
1: però no, sdraiato io dormirei.
0: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film,
1: certo,
0: a letto, no?
1: Però vuoi mettere con tutta la sala, lo schermo,
0: sì,
1: enorme a letto.
0: Anche altra gente sdraiata lì con te, a me non mi piace.
1: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
0: Ma smettila. Vabbè, comunque la domanda secondo me è un'altra. Cioè, non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai, su.
1: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
0: Capito, se sei incontinente non è un problema, no?
1: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
0: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì, questo era un

0: È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva a 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio, nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone, in 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Ah, eri al bagno.
1: Ero in bagno veramente, mi hai fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque niente, abbiamo detto
1: vabbè,
0: tutto.
1: Vabbè, comunque sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero. Hai fatto l'esamino quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto
0: sì,
1: quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40, una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho
0: fatto.
1: Signore,
0: avanti.
1: Signori, che dire, il comedy, Alessandra
0: il
1: Bellotti,
0: comedy
1: applauso.
0: Radio Show!
1: Beh.
0: Basta. Bene. Dopo questa buio,
1: finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo, devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno. Ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo. La vedevo nello schermo, ho detto, oh madonna.
0: Vabbè, ma tu sei sensibilino però.
1: Che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, ho pure superato un bambino tipo scansato, levati!
0: L'hai lanciato.
1: Sì, sì, ho detto, levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
0: allora,
1: per te.
0: Allora andiamo da Marco che ci scrive, io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì o la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice, tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena...
0: a volte ci sono delle...
1: Post-credit scene.
0: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive, comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti senza spoiler. Lorenzo dice giustamente, l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro. Radio Garibaldi.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Bene, dopo i discorsi da water, possiamo dire al cinema anzi al bagno con il cinema incorporato, si prosegue con il best of di questo sabato, cioè dell'intera settimana. Il nostro sabato tra poco si concluderà, come sempre accade, con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Beh, come non ripescare tra i momenti salienti le bio dei siti di incontri? Ci addentriamo nel viale dei casi umani, siamo lì, manca poco.
1: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi.

0: è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale. Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Le bio dei siti di incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
1: sono prontissimo.
0: Non parliamo di ora, per carità, però nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
1: Guarda, lo sai, allora io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale e mi piace interagire, mi piace andare proprio dal vivo. Mi piace, ti fermo, dico,
0: così se fa la figura,
1: sì, prendo il 2D pic, ma a me non interessa, poi tra i villaggi. Però convinto dal mio amico ho detto vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri, però nella mia bio avevo scritto tipo salti in banco peperino, una cosa del genere. Salti in banco con me ridi tanto, una cosa del genere.
0: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri, però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
1: Ah, ecco.
0: Era
1: simpatica. Sì, quella è carina.
0: Mangiamo,
1: dai,
0: beviamo,
1: è carina.
0: E poi vediamo. Subito così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
1: Vai.
0: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno. Il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
1: Mamma mia, dai, un po'
0: belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
1: Grande, questa è, questa è bella.
0: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante. Fare sex? No baby, io faccio senso. Cioè lui ha scritto, sì. Fare sesso? No, io faccio senso.
1: Ok.
0: Questa un po' meno carina,
1: sì.
0: Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
1: Bene.
0: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto,
1: sì.
0: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio addio amici addio? Questa cheat non l'ho colta.
1: Addio luna, addio amici addio. Però se è il cartone, no?
0: Ora ho capito.
1: Ora non so se l'ho cantata.
0: Come l'ho presa? Bene. Continuiamo con tu sei single, io sono single. Sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
1: Ma alcune sono tristi, però, sì. Disperate.
0: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
1: Allora non ti iscrivere, però.
0: Costretto dall'amico.
1: Ti hanno costretto. È tipo me.
0: Due motivi per uscire con me. Uno, perché saresti quella bella. Due, per favore.
1: Però gentile, carino, cortese.
0: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
1: Ma sono molto tristi.
0: È una tecnica.
1: Non lo so, ma funziona. Boh, che tristezza.
0: Sempre sullo stesso filone. Michelangelo fece la Pietà a 24 anni. Io a 27 la faccio ancora.
1: Carina.
0: No,
1: abbassi, diciamo, non
0: le aspettative.
1: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
0: Secondo me è una tecnica. Sì.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

amici del Comedy Radio Show, giunge al termine anche questa puntata, quindi il best of e l'intera settimana. Il nostro Alo mi ha telefonato nel fuori onda, ha detto che torna lunedì. A questo punto, visto che oggi ci ha abbandonati, io non so se lo farò entrare in radio. Scrivetemi, fatemi sapere se volete che lui ritorni. No, scherzo, ovvio che sì, già ci manca. Quindi io vi do appuntamento con Alessandro Bisogni, che ha detto che dopo la pausa domenicale sarà qui con noi per ricominciare la settimana alla stragrande, e con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, vi aspetto, buona domenica.

0: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Qui 200 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza il Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevosta atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Kachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi.

0: siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 4 di luglio, cari amici, ben ritrovati, e vi dice qualcosa questa data? Io sono Francesca Romana Macri, siamo nel weekend, nel sabato italiano, e torniamo indietro nel tempo, perché torniamo indietro a quel 4 luglio del 2006, partita Italia-Germania. Ovviamente mondiali quest'anno non ci siamo, vabbè, ormai ce ne siamo fatti una ragione. Poi continuiamo con l'agenda, date che hanno segnato la storia d'Italia esattamente in questo 4 di luglio, e parleremo anche, sedendoci a tavola non ad ora di cena ma un po' prima, dell'aperitivo all'italiana, che insomma è perfetto per il sabato, magari anche al mare o in un posto fresco, ancora meglio. Restate con noi, si parte col sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi, Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: È sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in questo 4 di luglio, sono Francesca Romana, ciao anche al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti d'America, lo vediamo Vero. Praticamente in tutti i film, nelle rom-com, questo Independence Day dove fanno le grigliate con tutte le maglie degli Stati Uniti d'America, ma noi restiamo con i piedi per terra. Restiamo in Italia e andiamo quindi a vedere quali sono le date che hanno segnato negli anni la storia del nostro paese in questo 4 di luglio.
1: 1300, nella fiction della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e si innamorano durante una festa in casa Capuleti. 1940, seconda guerra mondiale, le truppe italiane conquistano Cassala. 2006 si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund la semifinale del 18° campionato mondiale di calcio tra Germania e Italia, vinta da quest'ultima per 2-0 ai tempi supplementari.
0: Ricordiamo tra l'altro,
1: poi ne parlerò un pochetto,
0: tra poco apriamo una parentesi su questo.
1: Esatto. Tanti auguri a Enrico Bertolino, e avrebbero compiuto gli anni Gina Lollobrigida e soprattutto lui, Garibaldi.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché è importante ricordare anche chi fa l'onomastico oggi, quindi i santi del giorno.
1: Festeggiamo San Pier Giorgio Frassati, Santa Elisabetta di Portogallo e Sant'Ulderico. Concludo col proverbio del giorno: Luglio poltrone porta la zucca col melone. È un celebre proverbio popolare italiano che celebra la generosità della terra e il caldo estivo. Radio Cal-

0: arrivano i primi messaggi del sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io spero che in questo momento magari siate al mare, vi state godendo beati questo voi. Sabato. Noi siamo beati anche noi che vi teniamo compagnia. Poi, ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra, poi dopo questi messaggi stacchiamo, andiamo anche noi al mare.
0: Non ci lamentiamo, esatto. Siamo contenti. Chi ci scrive?
1: Fabiola e Giulio. Fabiola, perché ho citato prima Garibaldi, che avrebbe compiuto gli anni, fai auguri a Garibaldi e dice: anche grazie a te esiste VBR. Beh, giustamente, perché Garibaldi ha fatto l'Italia e noi parliamo d'Italia.
0: Garibaldi fu ferito.
1: Lo sapevo io.
0: Io ho in mente questa canzone su Garibaldi, me la insegnarono, pensa, a suonare con, come si chiama quello strumento che ci somministravano?
1: Ci somministravano, sì, addirittura, sì. Il flauto?
0: No, era un altro, era una specie, la diamonica. Ecco, con la diamonica, io sapevo farla la diamonica. Che ci scrive invece?
1: Giulio. Romeo e Giulietta sarà per sempre la più bella storia d'amore mai raccontata e giustamente è italiana. Ricordiamo, ambientata a Verona, storia bellissima. Tra l'altro si dice che Shakespeare fosse in realtà italiano.
0: Sì, Guglielmo Scollalanza.
1: Quante ne sa sta ragazza, è vero, però vai a sapere, chi può dirlo?
0: Questo perché Italians do it better, sempre.

0: questo di verdi, bianchi e rossi, torna il momento nostalgia, cari amici, e torniamo a parlare di questa data, ovvero 4 luglio, però di 20 anni fa, 4 luglio 2006. Quest'anno non ci siamo candidati ai mondiali come nazionale di calcio italiana maschile, sottolineiamo sempre questa cosa, ma c'è una data, anzi ce ne sono varie, del 2006, più precisamente del periodo estivo, che ci fanno particolarmente battere il cuore, e noi torniamo a quella partita Italia-Germania del 4 luglio 2006. Qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2:30 di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Esatto, di verdi, bianchi e rossi, cari amici, ancora ben ritrovati nel nostro sabato italiano. E Lorenzo, prima che entrassimo in onda, ha detto una frase: facciamoci del male.
1: Esatto.
0: Che sì, è il momento nostalgia, sono cominciati già da una settimana abbondante,
1: sì,
0: se non sbaglio,
1: sì, sì.
0: Mondiale di calcio tra USA, Messico e Canada 2026, ma noi siamo nostalgici. Nel sabato di verdi, bianchi e rossi torniamo indietro nel tempo e torniamo a quel famoso 2006, ma torniamo in particolar modo ad una partita Italia-Germania.
1: Non possiamo non essere nostalgici, anche perché ci resta soltanto quello, parliamoci chiaro.
0: No, allora, con lo sport devo dire che in questo
1: periodo
0: c'è Andrea Chimi Antonelli, c'è
1: Sinner.
0: Il tennis di Sinner, insomma abbiamo tante gioie, però noi italiani siamo comunque molto legati alla nazionale maschile di calcio italiano.
1: E allora ricordiamo quell'Italia-Germania 2-0 semifinale del 2006 della Coppa del Mondo. Battemmo la Germania in casa e andammo poi a vincere il mondiale contro la Francia ai calci di rigore. Partita giocata a Dortmund, in uno stadio con la curva più grande d'Europa, quindi ovviamente non fu facile per i giocatori italiani affrontare anche quello stadio, eppure ce l'abbiamo fatta. Venimmo molto criticati dai tedeschi, non c'è molto amore diciamo in generale, però soprattutto dopo Calciopoli, quindi eravamo molto attaccati, però riuscimmo a vincere grazie a un gol bellissimo di Grosso e poi al contropiede perfetto concluso da Del Piero. Famosa la frase di Caressa, ad esempio: andiamo a Berlino,
0: Brava. Come no? Andiamo a Berlino, Beppe.
1: E prima però di questa citazione ci fa anche quella Cannavaro, ancora Cannavaro, perché stoppò un attacco offensivo della Germania, ripartiamo in contropiede e segniamo il 2-0.
0: Anche perché ricordiamo la partita finale giusto di questi mondiali si svolse proprio a Berlino. E fu quello il momento in cui sancimmo l'arrivo ai mondiali di calcio in finale dell'Italia contro la Francia, poi la famosa testata di Zidane e la vittoria. E il resto possiamo dire che è storia ed è nostalgia italiana.
2: Radio Kalima.
3: Dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevost è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori a suo stato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla procura di Torino che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Calima. Radio Calima.
1: È il momento della nostalgia nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao ancora al nostro Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: Siamo stati nella Germania del 2006, parlando esatto della nazionale azzurra maschile di calcio italiano, di quel famoso luglio. Cos'era? Il 4 luglio 2006, quando l'Italia si portò a casa quella meravigliosa Coppa del Mondo, alzata poi al cielo dal capitano Fabio Cannavaro.
2: Il cielo azzurro sopra Berlino.
1: Sì, però noi più che di Berlino, ovvero della finale, abbiamo parlato della semifinale, ovvero della partita Italia-Germania, e ci sono arrivati tanti vostri messaggi, tanti ricordi e tanti aneddoti.
2: Giulio ci ha scritto: incredibile grosso, da sconosciuto a eroe. Cannavaro ha vinto il pallone d'oro, ma per me lui è il vero eroe del mondiale.
1: Eh sì, perché grosso poi, dopo questo mondiale, è diventato veramente grosso.
2: Grosso, esattamente, esattamente.
1: Abbiamo fatto la battuta.
2: Che lui poi si procurò il rigore contro l'Australia agli ottavi, segnò il gol dell'1-0 praticamente al 118esimo contro la Germania, e poi con coraggio segnò il rigore che valse il mondiale.
1: Ma quindi, ti vedo fortissimo,
2: mamma mia. Cioè, pensa che poi sostituì Paolo Maldini e ce la fece benissimo. Concludo con Carlo che scrive: indimenticabile la ragazza tedesca che piange in tribuna. È vero, diventò anche un po', diciamo, un meme successivamente negli anni con i social.
1: Vabbè, ma le crediamo. Poi la vittoria è stata nostra, quindi non erano lacrime inutili.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
4: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
3: ¿Hacen solo la pizza?
4: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
3: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
4: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
3: Llamo al 928-50 3388 16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.

chiudiamo la parentesi calcistica, cari amici, ancora ben ritrovati nel sabato italiano. Quando arriviamo al momento della tavola, alla resa dei conti tra virgolette, perché al mare, in montagna, ma anche in città c'è un momento amatissimo dagli italiani. Parliamo dell'aperitivo all'italiana, perché io all'estero mi dispiace per tutte le persone che non lo fanno e che ce lo invidiano. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi. Yeah.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici. C'è un appuntamento che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi, che è quello con la tavola. Per oggi facciamo un mix di tavola e non solo, perché cade una giornata nazionale molto amata dagli italiani. Io ogni tanto mi chiedo all'estero, quando escono da lavoro, beh, sicuramente torneranno a casa, ma come fanno a non avere l'aperitivo? Ciao Lore!
3: Ciao Fra, esatto, oggi è la giornata nazionale dell'aperitivo.
2: Che meraviglia!
3: Bellissimo, poi è sabato, quindi perfetto. E noi in Italia lo facciamo, lo sai, no? Dalle 18 alle 21. Consiste nel sorseggiare un drink accompagnato da stuzzichini per stimolare, diciamo, l'appetito, no? Prima di cena.
2: Nella maggior parte dei casi quel drink ha un nome o cognome.
3: Esatto.
2: Si chiama Aperol Spritz.
3: Esattamente.
2: Però è ovvio che se magari qualcuno preferisce il vino, si prende un calice di vino. Però ecco, l'aperitivo, come hai detto tu, richiede una bevanda, ma anche analcolica.
3: Esatto.
2: Non per forza alcolica, e qualcosa da spizzicare.
3: Un rito che comunque nasce a Torino nel 1786 con l'invenzione del vermouth. Però la regina, la città regina, lo sappiamo, è Milano, la città dell'ape, come lo
2: facciamo,
3: chiamano
2: l'ape?
3: Loro. Esattamente. E lì però è più, diciamo, una cena buffet, anche chiamata pericena, ha un prezzo fisso e comunque lì si mangia tantissimo. Diverso invece al sud, da Roma in giù, lì praticamente si stuzzicano più, ad esempio, cose fritte.
2: Lo sai che secondo me questa
3: sì.
2: È una cosa che dipende da locale a locale.
3: Vero,
2: perché mi è
3: verissimo.
2: Capitato di fare degli aperitivi belli, rinforzati, cioè nel senso con le pizzette, con il tagliere a scelta, ma io l'ho fatto anche col sushi l'aperitivo.
3: Ah, questo mi manca, vedi?
2: Che praticamente era tutto incluso nella formula.
3: Bellissimo.
2: Però secondo me dipende da ristorante a ristorante più che da nord a sud Italia. L'aperitivo è un'istituzione del Made in Italy e che sia inverno, che sia estate, che ci sia caldo, che ci sia freddo, è un qualcosa che per tanti italiani non può mancare, anche perché è un momento di socialità e convivialità all'italiana maniera.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Ringrazio Lorenzo che è stato anche con noi oggi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi settimana prossima, sempre insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi buon sabato, buon fine settimana e buon weekend. Ciao, a lunedì.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11 en punto.
4: Sono le 11.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Guido e 100 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare l'apporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione i giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza il Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: Milen

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove è in visita pastorale. Nel corso della tappa Leone si è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà proprio Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale, ha detto il leader del Cremlino. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato invece a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Attimi di paura per l'ex schermidore Aldo Montano, colto da una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante di Roma. Il livornese è allergico alla caseina e ha assicurato di averlo fatto presente nel locale. Montano è ora ricoverato all'ospedale Santo Spirito della capitale. Grande attesa a Tor Vergata a Roma, dove questa sera 250.000 fan assisteranno al concerto evento di Ultimo. Si tratta del live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per un sold out registrato in sole 3 ore con un anno di anticipo. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Debido a los menores.

0: viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto.

0: Radio Calima.
1: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Tante notizie interessanti, tanti argomenti da trattare insieme, tanta musica da ascoltare. Un po' tutti noi abbiamo quella canzone o quelle canzoni preferite che ascoltiamo da tantissimi anni, e una volta riascoltata una determinata canzone è come se lo facessimo sempre per la prima volta. Tutti noi abbiamo quella canzone che ascoltiamo 100 volte senza stancarci mai. È una questione psicologica e anche di un passato che magari non tornerà più, ed è per questo che continuiamo a tenerla stretta nel nostro cuore. Parleremo di questo tra poco.

0: senti mai più.
1: Oggi, cari amici, tramite la radio, ma tramite anche tante applicazioni, si possono ascoltare milioni e miliardi di canzoni, eppure moltissime persone finiscono per ascoltare sempre le stesse playlist, gli stessi artisti o solo una stessa canzone legata magari a qualcosa che abbiamo vissuto, tipo un'estate, un viaggio, una canzone che ci ricorda una persona, il primo bacio con la prima fidanzata, no? Ci sono tante canzoni che possono rappresentare un determinato momento. Il cervello ama la ripetizione molto di più di quanto pensiamo, e infatti quando ascoltiamo qualcosa che conosciamo bene ci sentiamo automaticamente al sicuro, non qualcuno ma tutti, è una cosa che proviamo veramente tutti. Quella canzone che ci ha cresciuti, che ha coronato un momento bello della nostra vita, rappresenta proprio qualcosa di sicuro, di confortante, che non se ne andrà mai. Infatti alcuni studi mostrano che spesso torniamo alle stesse canzoni nei momenti di stress, di cambiamento, perché non stiamo cercando soltanto della musica, ma stiamo cercando una sensazione, un ricordo, un'emozione che conosciamo già, e forse è proprio questo il potere di determinati brani. Non invecchiano davvero, ma aspettano semplicemente il momento giusto per tornare nella nostra vita.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme in diretta The Mag con Yuri Caliola. Adesso siamo pronti per ascoltare tre brani senza interruzioni. C'è lo Special Free.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco parte dell'istituto penitenziario. Distrutte le telecamere di videosorveglianza, la protesta sarebbe scoppiata dopo i disservizi alle comunicazioni con le famiglie causati da un fulmine. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. E la conclusione a cui è giunta la procura di Torino, che per l'agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Formula 1 e il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza. Quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto.

C'è una tendenza molto interessante che sta esplodendo in tante città italiane, persone che decidono di lasciare dei libri, letti ovviamente, in luoghi pubblici, e sono libri a disposizione di tutti, per sconosciuti.

la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: se vi piace leggere, sapete un po', no, come funziona quando finiamo un libro, o lo mettiamo in libreria o lo appoggiamo su uno scaffale e prenderà polvere, ecco, con il tempo sarà pieno di polvere. Sempre più persone però stanno scegliendo una terza strada, cioè quello di lasciarlo in giro, magari su una panchina, in una stazione, in un bar, dentro una sala d'attesa, con anche un piccolo messaggio sopra questo libro: se lo trovi, prendilo. La cosa bellissima è che molti di questi libri continuano poi dopo il loro viaggio, no? Dopo che quella persona che l'ha trovato lo legge, decide di lasciarlo di nuovo in giro. Chi lo trova lo lascia in posti dove magari c'è un ricordo speciale, no? Una panchina che ama, e spera che in quel posto ci sia una persona di cui a cui può servire effettivamente quella lettura di quel libro. È una specie di passaparola silenzioso che collega delle persone che probabilmente non si incontreranno mai, ed è una di quelle notizie che mi piacciono, perché dimostra che internet non ha inventato tutte, no? Alcune forme di condivisione funzionano ancora benissimo anche senza il bisogno di avere, non lo so, una super rete wifi 5G.
1: Dimmi.

Voglio salutare tutti gli amici che sono in viaggio, a chi sta guidando, a chi è a fianco a quello che sta guidando, no? E quindi sta bello, tranquillo al posto del passeggero, a chi sta dietro ascoltando la musica, a chi magari in questo momento guarda fuori dal finestrino. Vi siete mai chiesti perché durante un viaggio finiamo quasi sempre a fissare il paesaggio dal finestrino?

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Come ben sappiamo, cari amici, oggi possiamo riempire qualsiasi momento vuoto con il nostro telefonino, guardando dei video, leggendo dei messaggi, inviando dei messaggi, dei podcast, social, ovviamente anche la radio. Eppure quando siamo su un treno o siamo in auto, capita ancora una cosa molto particolare. Decidiamo noi spontaneamente di guardare fuori, senza fare niente, senza uno scopo preciso. Secondo diversi studiosi, osservare un paesaggio in movimento aiuta proprio il cervello ad entrare in una modalità mentale più rilassata, più creativa. Non ci stiamo concentrando su un qualcosa di specifico, ma stiamo lasciando che i pensieri fluttuino, no? Si muovano liberamente. È un po' il motivo per cui molte idee arrivano anche in determinati luoghi dove possiamo osservare, ma soprattutto possiamo far viaggiare la mente, tipo la doccia, durante una passeggiata. La mente smette proprio di correre e inizia semplicemente a vagare. Forse è proprio per questo che ci piace così tanto guardare ancora oggi dal finestrino. Per qualche minuto non dobbiamo andare da nessuna parte con la testa, ci stiamo andando con la nostra immaginazione, con i nostri pensieri, ed è bello soprattutto con l'aiuto della musica. Ecco, secondo me si viaggia ancora meglio se c'è l'auto, il viaggio, un bel paesaggio e la canzone giusta. Rendiamo tutto ancora più speciale.

0: conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi, in generale per tutta la settimana. Ci risentiamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Kalimba, me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky celebra il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, definendo il sogno americano un esempio che ha contribuito a rendere il mondo più libero. Tennis Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam, dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2. In poco più di un'ora l'ex top ten Maria Sakkari, in cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego, Berrettini. È tutto.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: opinas el tiempo?
1: ¡1982!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Kalima!
2: En Radio Kalima suena Álvaro de Luna, Dime dónde estás.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo las 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne, residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori, ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia è l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo opioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top ten Maria Sakkari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand.

Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Dica Lima.
1: En Radio Calimá suena Ariana Grande, Hate the Day.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Sono le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso, un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14 due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Albia oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Alle 23 italiane tocca alla Francia, che sfida il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. È tutto, a più tardi.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Dormirum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmine Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobaldi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolta.

0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Qui 200 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare l'apporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza il Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1996.

la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare,

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Siamo le

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Quando